0: sollevarla, perché penso che sia.
1: I think Santa Rosa would be happy about it too.
0: Santa potrebbe fare solo che piacere.
1: It would be a dream come true.
0: Sarebbe una soddisfazione grandissima.